Mama gama gare sane dani re gama. Ma gama gare ne re dani madani dani.

ni ma da ga ma ga ma ga sa ha tu di cha le ga e ye da ga ma da ma ga ma da ni ra ni da ni ma da ga ma ga ha tu di cha le ga e ro ne da ni ma da ga ma ga ha tu di cha ni ra da ni ma da ga ma ga sa ha tu di cha ma ma da re ka ni